0: Bizar bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja kaj pa imate, ja neke škatle in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in taksi če dalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč, malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kriv sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat